gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Thank you. Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, di un nostro grande ospite, signore e signori, Mr. Joe Cocker.

0: Cocker. Grazie.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: you. Tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui.
1: Oh. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Sanremo? Che cosa ci canti?
1: Ti ruberei.
2: Oh, Massimo, cosa mi dici, mo?